0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: La radio te informa la hora. 12, 36 minutos.
3: Anuncie con nosotros, comuníquese al 09-87-2609-23. Será un gusto atenderle. Somos la voz del Napo en 87.